0: bye bye.
1: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi.

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

0: good enough for you.
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24. Non stop.
4: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
5: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:38.
1: Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.
2: Siete galli, ragazzi. Siete galli. Roba coatta. Insieme a Turi e Campari. Erpiotta, DJ Square. Giga Scasi, basta. Ma adesso si improvvisa un po' qui a Mondo Radio con Morua 69. Capisci il nome Turi, diretto, ti sparo il freestyle con my man Murua 69. La radio è il mondo, TURI ti sfondo. Regolare, lo sai che giorno per giorno mi esprimo in questo modo, regolare godo. Il nome resta Turi, non ti masturbare che diventi cieco perché il mio stile è particolare. Saluto Square, eppure la mia comare Turi, insieme a Piotta e i suoi compari Turi, con il flow. Ecco il Piotta a Radio Mondo, già te l'ha detto Turi, sai che sfondo insieme a Squara, sempre insieme come Terence Hill e Bruce Spencer, un solo giubbetto è Liensen, frangio frangi come la lambada, muovite come pische, senti il pischello della strada, come improvvisa rime su rime, con il flow che so, quando arrivo caccio il pom pom, sei hip hop raga, buia calo, sai che sei camer Piotta e quindi il Piotta non si può fermare.

0: che al divarlo. Sai com'è che sono per beat, io vado perfetto. Ammetto di essere il migliore nella situazione che do. Ma mo con Devon perciò che mi segue a ruota. Sai com'è il compare, mo non perdona.
1: Regolare che funziona il compare Devon Martinez assieme a mia zia Ines. Hai capito la storia come va avanti? Sti compari stanno qui mo tipo quanti semo. La stanza è piena, piena di beats. Regolare che sto qui con gli altri MCs. Roba coatta, roba che spacca giù dalla capitale, roba che sale, sta capì.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana! No, senti, Loke, Moana!
0: Loke, ascoltami bene!
1: Senti!
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo, hai sete?

0: Life. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?
2: Welcome, ladies and gentlemen, to this British Airways flight 1428 from Belfast to London Heathrow. Journey time is approximately

torto. Sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

0: se l'hai conosciuta non puoi non ascoltarla. Radio C Roma.
1: Edda, faccia un respiro profondo.
2: Lo faccio, c'ho l'angoscia. C'ho l'angoscia.
1: Signora.
2: Sì.
1: Lei.
2: Sì.
1: Mi deve dire.
2: Sì.
1: Dei titoli di canzoni molto famose. Sì.

0: guys have a fucking good time. Say yeah!
1: Sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

sono rommato per grado, partorito da una zingara, e io sono sempre colpevole, colpevole perché non c'ho la mia terra, non c'ho la mia patria, non so da dove vengo e dove vado.

0: pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: La cagher.
0: Pronto? Pronto? ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il... Oh, e il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto. Strutturato. Caotico.

0: Ma Gabri, il momento è grave.
1: No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare una ova oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: la massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'ovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, a Gabriele, che pericolo di niente!
2: Sì.

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se minchiode, è un uomo.

0: mobile hoon. I skip my last
1: kick. Another one.
2: Just some.
3: Oggi su Radio Ciroma, Flamenco a colazione. Il canto dell'anima, gioie e dolori su un tappeto di supporti ritmici corporali. Piedi che battono sul terreno. Mani che si incontrano a tempo. Nocche che percuotono il tavolo. Se il movimento fosse una scintilla, ogni danzatore desidererebbe ardere nelle fiamme.

Oh. Good. Good. Good.

0: quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.
1: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Ciroma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
2: Grazie, ciao.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande, lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:42.
1: Ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo star caldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo,

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Telesuoni. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

un eccesso di un grande esponente della commissione Trilater, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.

Voi sapete qual era il motto che il barone De Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità? È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alzius più alto e Forzius insomma più forte, più possente. Cizius, Alzius, Forzius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi, che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini. Più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto, e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più insomma più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie.

0: Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
1: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
0: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso, non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto?

0: Yo no.
1: Aggio! Aggio, tu faccio ne capito un disin! Così mi avanza sempre cari, è mistero per mistero! Tu scranam sturosa!

0: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Non esageriamo. Dicevo per dire. Parliamo. Cosa fai, graffi? No, guarda, se è per quello più femminista di me, che ti ho anche regalato quel libro lì, quello lì della Millet o Mitchell? Mitchum? No. Wheeler forse? No, quello lì è Tex. Quello lì, ah no, era quello della Belotti. Quello lì, Riprendiamoci le bambine. Sì, Polanski libero. Vabbè, non si può scherzare, scusa.
1: Ma siete proprio senza il senso dello spirito.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 10 e 41 minuti.
1: Pera?
2: No, grazie.
1: Figo?
2: No.
1: Meloni?
2: No, arrassosia.
3: Radio Cirona.
4: Fragola.

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

0: non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te.
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: L'ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No,

Satura, Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dèi stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a rete.

0: gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mano e piede, in ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground.

abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, una dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

È lui, Paganini. Paganini est grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile. Carabina Remington 70-70 ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore. Non ha nervi. Non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile risolto problema.

Trzy doby na Urbusie.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Attenzione! Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

La mostarda. What's an animal mostarda? Potrate. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Macarona. Mazza e zozzerina. Gli americani, maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne mangio.

0: Niente, guardavo.
1: Perché? Non hai mai visto un muratore?
0: No, guardavo la pasta.
1: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
0: Sì.
1: Vuoi una forchettata?
0: Sì, grazie. Ah, ah, ah, ah, ah.

dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 41%.

così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

la gara sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: Ne vuole droga?
1: Erba, hashish, coca, mescalin, eroina, oppure magari dell'anfetamina, o tutto quello che vuole.
2: Capito che?

0: Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? E invece.
1: Tano nane, kwa nini kesho, MRRIGHT, yo, listen, yo.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa, cioè da una parte c'ha...
1: Insomma, non direi, insomma,
0: ma scusi, da una parte c'ha il
1: messaggio...
0: Questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme, ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

0: mio compagno. Io si chiamavo Colino, qua si chiamava Michele, che dopo tanto tempo si chiorna zino. Io non chi si è duto, teneva un tic particolare. Appena vedi a Michele, mi faccio uè, Michele, monte, da quanto tempo che non, non, che vedem. Dice, adesso si stacca fino a morto. Dice, non è che scuola io a casa in indirizzo, una vanna casa di cura per il tic. Ciao, Colino, ciao, Michele. Arbo un paese, si portò la dottoressa, mi faccio. Prego, se accomodi, questa è la casa di cura che fa il... No, oh, dottoressa, a me, fortuna ti racconta a me. Arriva un paese che ho Michele, dice, oh, Colino, già sei arrivato, allora vuol dire che non è tanto buono, non potrò fare servire. Se vedo Colino, mi faccio, Michele, che cazzo, la dottoressa si mannaggia, gli destra, ma me, perché tutto il tempo.
1: Mo' bestiale,
0: ma che aggiunto c'è per te?
1: Gli è buono.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.

Da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

0: I'm just sitting in the back.
1: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.

mail di contatto redazione.chiocciolaciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

0: E vado a Roma. Bella radio, Ciroma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
2: Giralira.
0: E cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:38.
1: I love dead. Hate living.

Conosci il significato della parola Nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sue.

e l'anima d'improvviso prese il volo. Ma non mi sento di sognare con loro, no, non mi riesce di sognare.

popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
1: che... Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, e in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze...
1: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso, non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

anormalità sessuale. Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 39 minuti.

Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa. This song called Rooster.

0: Saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene botta da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che vi ascoltano.
1: Stringono nel pugno una regina che strilla, stretta nel suo tagliere col colliere e la pelliccia di cincilla. Stiamo in paesi così attaccati che quasi siamo siamesi.
2: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
3: Oh, basta questa roba.
2: La sicurezza non esiste.

ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

Io con Gesù, guarda che paro, vai che deve dire che brava ci sei. A tu! Vero quanti fatti gli stitrocuti. Ah, con provvedimento. Ah, adesso qua, gli stitrocuti. Uno lascia fuori, io comprei padre, cattere, ma fate. Umbre che gli stitrocuti, camminate, ci si ruote, ci. Ai, chi lo fate, comprovate, e chi lo ha a truete, ci si aspetta un po', che c'ha tre fatici, me ne va, che capito? A trovare, vorrete chi è trovato a Samon, che hai chi l'ha tre fatti, ma come vedi, ci sta, voti, ci sta, dicevo, come chi lo faceva uno, a due, a tre, a quei insomma, ci ha trovato a Samon, dice, sta Samon, ma che cazzo, ci ha trovato a Samon, no? Come vuoi da assistere, no? Sono vada a calavari, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto va da casa. Isso truete che il gatto mat, sotto di nessuno, il vino da sangue. Isso truete, sono sotto bagnato, isso truete già, non da sangue. Amico!

Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Allora, gli piace.

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Creatori di uomini nuovi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 53%.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Tu.
2: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
7: È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensa alle tele cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: l'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: We know it. They linger in a perpetual dream state, a nightmare from which they cannot wake.

0: Oh. Cercavo un Q-disc sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di Nick Cave? Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti, non neanche Peachy. No, non mi piace il nome, non mi.
1: Ma no.
0: Attenzione.
1: Lo so io.
0: Attenzione.

0: Chi?
1: Ho capito, l'urite!
0: No!
1: Ti fai anche Hannibal!

La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà.

rosa in foresta, passare la storia, con questi sentimenti, con la folle tua boria, e non restare mai solo, piangeresti, sta attento, l'amore e l'amicizia, l'hai lasciati nel

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
1: quindi,
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo...
2: Fa male! Io.
0: Vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: words are hypnotically repeated.
1: Veglia, cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
2: Girlchild! When you're on vacation and you're on holiday, remember girl, pick the look good and number one, five stars for your kiss.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23:39.
1: We're tough out here. The love goes crazy.

un grazie a Radio Chiroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: c'è un uomo che ha trasformato la fragilità in forza, il dolore in consapevolezza e la bellezza in un linguaggio universale. Questo uomo è il banchiere invisibile.
1: Dove adesso c'è solo morte e distruzione, il banchiere invisibile vede una nuova e bellissima città piena di negozi e divertimenti.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.
2: Il banchiere invisibile è alimentato dai dimenticatori, dagli imprenditori della Silicon Valley e dai telegiornali.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: No, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: l'orologio atomico di Radio Cirona è 00:38.
1: Gente, il sesso non è mai stato altro che una miscela di corpi che fanno l'uno per l'altro ciò che piace a loro e all'evoluzione. Fare per desiderio o disperazione o necessità. Non hanno alcun scopo se non l'amore e lo scopo della vita. I sessualisti sono prodotti del sesso. Siamo fatti del sesso. Il sesso ha fatto l'esercito della salvezza. Siamo sesso. Non c'è nulla di oscuro intorno a questa magia. E quelle fitte di desiderio che vi fanno star male, quei sogni impensabili che vi riempiono di dubbi, finché gioie selvagge sgorgano da uno spirito entusiastico, mangiate la polvere, gridate! Grazie a Dio i pensieri eccitano quanto la carne. Grazie a Dio c'è un posto in tutto questo lui e lei, e lui e lei, e lei e lui, per un me e me.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto, e in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, in questo fatto, cioè in questo senso Valle Giulia è una data.

0: Ma c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno, di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Velocirome FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Blocca la
0: blocca lì.

the hills so white, on the hills.

Ένα μείγμα βάζει.

0: perché lottano gli studenti. Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente, come il giornalista del Tempo, dice che siamo dei maleducati. Qualcun altro, invece, come il giornalista della Luna, ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura, che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al governo, che sappiamo rispondere anche al manganello. Non siamo disposti a stare inermi di fronte alla violenza degli altri, che sappiamo difenderci e anche se in caso attaccare.
1: La polizia verrà via dall'università.
0: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi, le abbiamo imparato guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma.
4: 105.7 FM.
5: Radio Chiroma. 105.7 FM.
6: E che ne ci è rimasto, come bello.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma, yeah.

0: Tra il momento del mattatoio e l'esperienza del fast food passano in media solo 7 minuti. È il tempo sufficiente per una visione.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, consumare.

0: first of the last. Tattoo it.
1: Yeah. Freestyle session.
2: Yo.

0: listen to the next, listen to the next D freestyle session questo giorno.
1: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.